0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 3:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Idea.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: Sono le 6.
1: Ora esatta. Radio Idea. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Stabile e soleggiato nel corso della giornata di venerdì sulla Puglia. Al più qualche velatura di tanto in tanto, ma che sarà solo in transito. E temperature massime che oscilleranno tra i 23 e i 29 gradi. Complici anche i venti in rinforzo da nord, caldo infatti ma senza particolari eccessi, e mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: nel disco novità di questa nuova settimana un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

0: Disco novità, Ron con Vite parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: WebSai, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfai.it.
4: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Stabile e soleggiato nel corso della giornata di venerdì sulla Puglia. Al più qualche velatura di tanto in tanto, ma che sarà solo in transito. E temperature massime che oscilleranno tra i 23 e i 29 gradi. Complici anche i venti in rinforzo da nord, caldo infatti ma senza particolari eccessi, e mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 29 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Massimo di Treviri, vescovo del IV secolo, famoso per il suo coraggio nel difendere gli oppressi e per aver dato rifugio a Sant'Atanasio durante il suo esilio. Auguri di buon onomastico a tutti Massimino e Massimina. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1453. Dopo un lungo assedio, le truppe ottomane guidate dal sultano Maometto espugnano la città di Costantinopoli. È la fine dell'impero romano d'Oriente. Per gli storici, questo giorno segna idealmente la fine del Medioevo e l'inizio dell'era moderna. 1913, al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, va in scena la prima del balletto di Igor Stravinsky. La musica è così rivoluzionaria e la coreografia così che svaggia che il pubblico si spacca. Scoppia è una vera e propria rissa in sala, colpi di insulti e seggiolate. Oggi è considerato un capolavoro assoluto. 1953, una grandissima impresa alpinistica. Neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa nepalese Tenzin Norgay sono i primi uomini nella storia a raggiungere la vetta dell'Everest a 8.848 metri d'altezza. I nati di oggi: John Fitzgerald Kennedy. Nasceva il 35esimo presidente degli Stati Uniti, icona di speranza e cambiamento, tragicamente assassinato a Dallas nel 1963. Noel Gallagher, oggi 59 anni, chitarrista e principale autore degli Oasis, una delle band che ha ridefinito il rock britannico negli anni 90. Claudio Lotito, compleanno anche nel mondo del calcio e delle istituzioni italiane, oggi 69 anni per il vulcanico presidente della Lazio e senatore della Repubblica. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta, il tuo comune di residenza. A Molfetta,

0: Rosicistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Il mondo del lavoro sta cambiando, in parte per l'intelligenza artificiale, le nuove sfide tecnologiche che cancelleranno numerosi posti di lavoro, ma apriranno le porte a nuovi posti di responsabilità e di comando per i quali bisogna essere preparati. Inoltre, i giovani di oggi sono meno disposti a compromessi, danno una grossa importanza al loro benessere, alla loro vita privata, tanto quanto alla passione per il lavoro che hanno scelto. Le aziende sono pronte ad accogliere questi ragazzi, questa gioventù vincente che bada molto anche all'etica aziendale e al tema della sostenibilità. Credo che ci sia un grande scollamento fra le aspettative dei giovani e le aziende scarsamente preparate ad accogliere lavoratori che sono cambiati sicuramente in meglio, ma per i quali non hanno probabilmente una cura e un'attenzione significativa. Gli stage che si susseguono sono sicuramente un modo per defiscalizzare, un modo per rimandare il momento di inserimento a tempo indeterminato del lavoratore, ma tutto questo è accompagnato da una reale attenzione da parte dell'impresa verso il benessere e le esigenze di questi ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. Inoltre i ragazzi sono sufficientemente informati su quelle che sono le posizioni che il mondo del lavoro offre, o c'è anche in questo caso un grande scollamento perché inseguono i loro sogni, le loro passioni, ma non sanno realmente che cosa venga ricercato e che cosa sia necessario oggi? Ci siamo posti questi quesiti e ne abbiamo parlato con l'azienda Galdus, impegnata in prima linea per l'inserimento dei giovani nell'orientamento e nella formazione e del lavoro.
4: Siamo con Diego Montrone, presidente Galdus. Galdus è un ente di formazione professionale nato a Milano che è una realtà per l'orientamento che si sta sempre più affermando in tutta l'Italia. Buongiorno Diego, grazie per essere con noi.
5: Ma buongiorno a lei, grazie per l'invito.
4: Come nasce Galdus e a chi si rivolge?
5: Ma intanto Galdus nasce molto tempo fa, più di 30 anni fa. Come accade allora, accade anche adesso, nacque sulle sollecitazioni della realtà. Giovani che ci chiedevano di partecipare, aiutarli a comprendere il loro destino, il loro posto nel mondo, e noi che tentavamo di aiutarli in una risposta proponendogli la ricchezza della realtà, quindi delle professioni e dei lavori. Il tema è rimasto attuale allora come adesso, perché i giovani sempre di più forse quando si ritrovano a scegliere hanno pochi strumenti, hanno dedicato poco tempo del loro percorso sia scolastico che di vita a comprendere questa ricchezza della realtà, e spesso si avvicinano con molti pregiudizi o con una conoscenza assolutamente limitata. Noi diciamo: come fai a scegliere quale sarà il tuo posto se non sai cosa esiste?
4: E se non ti conosci, perché anche questo è importante, no? Cioè entrare in contatto con le proprie parti più profonde, con i propri desideri, le proprie aspirazioni e attitudini, poi conoscere il mercato e a quel punto fare un match.
5: Hai perfettamente ragione, e per farlo bisogna sperimentare, cioè non bisogna limitarsi ad apprendere l'esistenza di un mestiere, di un lavoro solo osservandolo a distanza o leggendo qualche cosa. Se si ha la possibilità, e noi vogliamo darla, bisogna sperimentarlo quel lavoro, fare qualche piccola esperienza, avvicinarsi. Noi vediamo che quando questa cosa accade, in molti ragazzi si accende una luce, si accende un interesse, si accende un desiderio di approfondire, che è veramente la chiave per iniziare un percorso.
4: Quanto è importante l'alternanza scuola-lavoro per cercare di comprendere meglio che cosa si desidera e che cosa offre la realtà?
5: È fondamentale, oserei dire, ed è fondamentale per tutti, anche per chi magari sceglie degli studi che apparentemente escludono una fase perlomeno immediata l'ipotesi di dedicarsi ad una professione o a un lavoro. Noi consigliamo a tutti i ragazzi di farla questa esperienza, proprio perché altrimenti si rischia di perdere delle opportunità, cioè si rischia di scegliere esclusivamente nell'ambito delle proprie conoscenze che, se sono limitate, appunto tendono a far perdere delle opportunità e delle occasioni che possono rivelarsi straordinarie per una crescita non solo professionale.
4: Voi, oltre ad aver investito molto nella formazione, siete stati in grado di creare una vasta rete di contatti con le imprese, stringendo una collaborazione che direi è fondamentale per l'ingresso nel mondo di lavoro dei ragazzi. Quali sono le imprese che hanno risposto meglio al vostro appello?
5: Sono le imprese, diciamo, visionarie sicuramente, quelle che comprendono che anche un loro interesse coinvolgere, far scoprire ai giovani che esistono delle professioni, diciamo le proprie, che possono rappresentare dei percorsi di successo e virtuosi per i giovani, e sono le imprese che manifestano, soprattutto in questo periodo dove si parla di natalità e di quindi pochi giovani, sono le imprese che quindi manifestano un bisogno professionisti nell'immediato e nel futuro. Noi non rispondiamo però alle esigenze della singola impresa, noi siamo più concentrati a fare in modo che il percorso giusto per ogni ragazzo, che vuol dire anche trovare poi il lavoro coerente, sia reso possibile al numero più alto di giovani. È per questo che abbiamo fatto anche una manifestazione che l'anno scorso ha coinvolto 16.000 giovani, quest'anno ce ne aspettiamo 30.000 in Mind, che faremo a novembre, e quindi invitiamo tutti i giovani veramente a fare questi percorsi di esperienza, e contemporaneamente chiediamo alle imprese di venire e di
4: conoscere,
5: sperimentare.
4: Ma queste aziende che si sono mostrate più aperte, poi in realtà hanno anche una cultura dell'accoglienza, perché il battesimo nel mondo del lavoro è fondamentale anche per il futuro dei giovani.
5: Noi proviamo a sollecitarlo, sicuramente sarà sempre più un fattore vincente per l'impresa avere questa che tu chiami cultura dell'accoglienza. E credo che le imprese, soprattutto quelle magari di una certa dimensione, ne siano ampiamente consapevoli, perché poi vediamo questo enorme flusso di persone che continua a cambiare mestiere e lavoro, che è un dato, è il dato negativo dell'assenza di quello che tu adesso stai chiedendo. Bisogna ridurlo, bisogna rendere più felici le persone all'interno del contesto nel quale si trovano,
4: sì.
5: Altrimenti
4: la mancanza di focus poi fa perdere molto tempo.
5: Esatto, è così.
4: Diego, io ti ringrazio moltissimo per questa testimonianza, grazie a Galdus per l'impegno nei confronti dei giovani e per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A risentirci.
5: È stato un piacere, grazie, a presto.
4: Anna Mirabile per il Circuito Airplay.
0: Idea News Magazine è una produzione del Circuito Airplay.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Anche quest'anno, tra colpi di scena e critiche e cose varie, sì, è andato il Festival di Sanremo, 76esima edizione, l'ultima al momento condotta da Carlo Conti. Poi, come avete, poi come si sa, sarà Stefano De Martino il prossimo direttore artistico e presentatore della Kermesse Sanremese. Beh, vedremo un po', ci saranno anche lì tante critiche, è bello che non balla, e poi sicuramente si farà vedere che è bello e sa ballare, e quello già lo sappiamo, anche presentare. Detto tutto questo, un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Nerisso, io sono Alex Dessì. Sì, anche oggi abbiamo aperto con un bel successo del passato, anno 1985, Grace Jones con Slow the Rhythm.
1: Troppo forti
2: con Alex Dessì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex Dessì.

0: Cleventino li vedrei bene in coppia a Sanremo con un nuovo brano, voi che ne dite? No, ma Sanremo 2026 è appena terminato e ora sì, prima c'è stato l'antipasto con ci hanno fatto due cose così per tanti giorni e ora ne faranno ancora per tantissimi altri perché si parlerà ancora di Sanremo. Ma voi siete contenti del brano che ha visto, che ha vinto il festival? O avete o avevate altri brani in mente? Fatecelo sapere inviando così un messaggino qui in radio e noi poi lo diremo in diretta. Dai, dai, fateci sapere. Noi abbiamo fatto la nostra classifica, io e Stefano Galisso, è proprio diversa una dall'altra, dobbiamo dire, perché per me sul podio dovevano salire loro.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre un po'. Altre cicatrici trovo sempre un po'.

sbilancio mai sui miei gusti musicali, ma devo dire che per me i vincitori morali sono loro. Per me dovevano vincere loro il Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini, ma il nostro Stefano ci ha azzeccato in pieno. Lui è un romanticone ed

0: sì.
1: Sal da Vinci, Per sempre sì, con questo brano ci rappresenterà all'Euro Festival. Vedremo un po' come andrà. Sicuramente farà molta scena.

0: e piace al resto d'Europa quando ci sono questi artisti che fanno tanto rumore, tanta scena anche visiva. Beh, sicuramente andrà bene, ma glielo auguriamo. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanete qui,
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito, sì, mica sono scemo.
3: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: nel disco novità di questa nuova settimana un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

0: disco novità Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Stabile e soleggiato nel corso della giornata di venerdì sulla Puglia, al più qualche velatura di tanto in tanto, ma che sarà solo in transito, e temperature massime che oscilleranno tra i 23 e i 29 gradi. Complici anche i venti in rinforzo da nord, caldo infatti ma senza particolari eccessi, e mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, è pronta la lavatrice, quando volete venire a prenderla è pronta.
0: Forse ha sbagliato il numero.
1: No, io ho questo numero qui, c'era la riparazione della lavatrice che abbiamo effettuato.
0: Sicuramente ha sbagliato il numero perché la lavatrice l'abbiamo in casa.
1: No, però noi chi la viene a prendere adesso, che il numero è questo?
0: Ascolti, lei, la persona che cerca, come si chiama?
1: No, noi abbiamo solo il numero, ci hanno dato questo numero e quando è pronto chiami.
0: Allora me l'ha andato a sbagliare.
1: Però venga a prenderlo lei, no? Visto che il numero è il suo.
0: Ma che cazzo me ne frega a me se non è roba mia? Avanti, non è per cazzo.

Sì, ma non c'è bisogno di scaldarsi così tanto, insomma, avevamo semplicemente sbagliato numero. Poi prende la palla al balzo, una lavatrice in più, basterebbe dire vabbè la mia, sì sì la vengo a prendere, poi avrebbe comunque anche dovuto pagare il costo della riparazione. Detto questo, cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto, direttore di questo bizzarrissimo supermercato, in vostra compagnia come di consuetudine tutti i giorni della settimana. E quindi vi invito, come faccio come un mantra, a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo. Spiace.

0: invocherai.
1: E come ultimo santo di questa settimana ricordiamo San Girolamo, traduttore della Bibbia, ma nella versione alternativa scriveva con pennelli luminosi su schermi celesti. Amava fare rime e trasformava frasi serie in versi poetici. I monaci protestavano, ma la gente rideva e così almeno un capitolo si leggeva sempre in forma poetica durante la messa festiva.

0: più.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, chiamavamo velocemente appunto per questa storia di San Girolamo.
1: Scusi, chi parla?
2: L'almanacco. Abbiamo letto adesso, ha sentito?
1: Come fa il mio telefono? Io non ho chiesto niente a nessuno.
2: No, lei non ha, cioè lei, perché lei non conosce San Girolamo?
1: No.
2: E quindi noi prima, quando abbiamo letto tutta la storia, lei non ha sentito.
1: Scusi, ma di che cosa parla?
2: No, stavamo parlando dell'almanacco dentro il supermercato, no? Però lei deduco che non fosse al market.
1: Ma io non capisco.
2: Cioè, lei non ho capito, lei non capisce il senso della telefonata o non capisce chi sia San Girolamo?
1: No, non capisco perché non conosco quel che lei mi sta dicendo. Ma scusi, ma come fa a chiamare me lei?
2: No, no, che chiamiamo a campione a tutti coloro della zona.
1: Allora intanto deve spiegarsi bene.
2: Ecco.
1: Io non conosco né Don Girolamo né San Girolamo, niente.
2: Ah, quindi lei non lo conosce.
1: Cosa interessa, scusi,
2: No, perché noi così chiamiamo a campione, essendo un santo venerato dalle parti di Cesenatico, abbiamo chiamato per sapere magari se qualcuno sapesse qualche notizia in più.
1: Non so più fare. Avrà capito che io non conoscevo neanche.
2: Ah, lei non lo venera quindi come santo?
1: No, io non lo venero, no.
2: Ho capito. Allora niente, la saluto.
1: Prego, mi dispiace di poterla aiutare.
2: No, ma ci mancherebbe. Scusi il disturbo.
1: Arrivederci. Non so in

parliamo ancora di lotteria. L'abbiamo fatto ieri, se ricordate, con quella coppia di anziani che aveva vinto un'ingente cifra, ma non si era accorta perché aveva il biglietto appeso sul frigorifero. In questo caso siamo in Canada. Pensate, vince una casa alla lotteria dopo che la sua è stata distrutta da un incendio. Si chiama fortuna, ovviamente, non aiuta soltanto gli audaci, ma anche chi ne ha davvero bisogno. Lo sa bene Daniel Druin, un musicista di Alberton, una cittadina situata nella provincia dell'isola del Principe Edoardo in Canada. Durante l'estate l'uomo ha perso la sua abitazione distrutta da un terribile incendio, ma nelle scorse settimane è arrivato un inaspettato colpo di scena: la vincita di una lotteria in cui il premio era proprio un'abitazione. Una sorpresa che non poteva arrivare in un momento migliore, come ha raccontato Daniel ai media canadesi. È una cosa che ti cambia la vita, una coincidenza davvero strana. Dopo le cose che sono accadute a me e alla mia famiglia nell'ultimo mese, poi vinci una casa. Quante probabilità ci sono? Per il concorso Big Brother Big Sister erano stati messi in vendita circa 14.000 biglietti. Il vincitore del premio, del primo premio, poteva scegliere tra un cottage prefabbricato e $150.000. Drowlin ha raccontato di aver comprato il biglietto da $50 nella lotteria prima dell'incendio che alla fine del mese di luglio gli ha devastato la sua abitazione.

chiudiamo la settimana con l'ultima canzone dell'album che abbiamo scelto all'inizio di settimana. Stiamo parlando del Magical Mystery Tour, insomma ci auguriamo di avervi fatto ascoltare le più belle di questo disco secondo il nostro punto di vista. Quest'oggi chiudiamo con Hello Goodbye, brano invece composto da Paul McCartney. Abbiamo notato che in prevalenza era John Lennon colui che componeva i brani, anche avvalendosi ovviamente della collaborazione degli altri. In questo caso l'intero brano è di Paul McCartney, si basa su un contrasto, le idee di ciao e addio, positivo o negativo, aperture, chiusure, opposizioni di significato. Il brano ha un ritmo allegro, accattivante, molto melodico, con armonie vocali e arrangiamenti brillanti. Piccolo aneddoto, è stata una delle canzoni che servivano anche per sceneggiature del film Magical Mystery Tour e uscì come sì.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, salve. Scusi, no, una cosa al volo. Volevamo chiedere se avesse gradito la scelta dei Beatles per questa settimana.
0: Non ho capito niente.
1: No, se avesse gradito la scelta dell'album dei Beatles per questa settimana come abbiamo fatto noi.
0: Senti, io non ti capisco. Non riesco a capire. Scusa, c'ho un bimbo che mi fa confusione, non capisco. Perdonami. Aspetta, aspetta, vado in un'altra stanza.
1: Certo, grazie, grazie.
0: Dimmi.
1: Ecco, no, dicevamo che noi, come avrà avuto modo di sentire, questa settimana abbiamo scelto i Beatles, no, per analizzare un pochino. Volevamo chiederle se avesse gradito appunto questo gruppo oppure se magari preferiva altro.
0: No, no, guardi, no, è una cosa che non mi interessa proprio.
1: Ah, non le piacciono i Beatles?
0: No.
1: Ah, e che cosa le piace, scusi, musicalmente, poi la lascia andare?
0: Tutta roba moderna.
1: Roba di adesso, contemporanea, ho capito. Va bene, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparci sì non sarà facile. Forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero. Sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

0: blu.
1: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
2: Pronto?
3: Signora, buongiorno, supermarket e previsione meteorologica. Gentilmente, se ci potesse indicare la situazione attuale di oggi meteorologica sulla provincia di Matera.
2: È bello il tempo, però di che stasera deve piovere. A noi prendevamo che pur che pioveva, adesso ci facevo piacere.
3: Ah, quindi lei avrebbe preferito che la pioggia fosse un po' anticipata rispetto a stasera, insomma.
2: Eh sì, non piove mica, ma qui a Matera, invece agli altri parti piova. Qui non fa niente.
3: Ascolti signora, ma per quanto riguarda il caldo, ancora voi siete nella morsa del caldo o un pochino sta incominciando a calare?
2: Io preferisco il caldo, non il freddo. Io preferisco il caldo. Di piovere fa il piovere perché fa bene. La pioggia fa bene alle piante, alle cose da mangiare, fa bene. Però io preferisco il caldo.
3: Quindi anche se ancora stiamo vivendo un momento di forte umidità, lei tutto sommato ci sta bene, insomma, non preferisce?
2: Va bene, stamattina quando mi sono alzato io, che io mi alzo sempre alle 5, le 5 e mezza, c'era una nebbia che non si vedeva la palazzina da uno all'altro, non si vedeva, quando era brutto. Io dicevo nel pensiero, era meglio se pioveva e non questa nebbia stupida.
3: Esatto, che poi la nebbia è il risultato dell'umidità, quindi se c'è ancora molta umidità...
2: Quelle fa male, quelle ci fa male. E invece se piove fa freddo, è bello.
3: Esatto.
2: Fa caldo, quando fa freddo deve fare freddo perché viene l'inverno. Ma la nebbia è brutta proprio, io non vedevo la palazzina di fianco a casa mia.
3: Diciamo che il freddo serve anche per vivere un'estate migliore l'anno dopo, quindi è importante.
2: Sì, va bene, ci vuole un po'. L'estate è il caldo, è il freddo, è il caldo, ci vuole un po', ma non la nebbia e il vento io non lo sopporto proprio.
3: Esatto. Signora, prima di salutarla, oggi quindi non c'è vento, da come ho capito, quindi potrebbe piovere, ma per adesso non è ventoso.
2: Speriamo, adesso sta andando già il vento qui alla Nera. Io abito alla Nera, già si vedono che le piante già si incominciano a volare.
3: Quindi probabilmente entro un paio d'ore, tre ore potrebbe arrivare la pioggia.
2: Speriamo. Io pure che vado alla chiesa con l'ombrello vado in chiesa lo stesso e basta. Mi metto gli stivali.
3: E si va ugualmente. Allora signore, io la ringrazio molto, le auguro una buona giornata.
2: Grazie a lei. Scusate che vi ho detto le cose mie.
3: No, ma ci fa piacere conoscere anche quello che fate durante il giorno.
2: Va bene, io preferisco il caldo e preferisco il caldo e la pioggia e basta. Va bene, grazie, ciao, buona giornata.

0: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL Cieli Blu.
1: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Carissimi amici del Supermarket Show, anche oggi torna con noi un caro amico che è già stato in nostra compagnia qualche settimana fa, perché è appena uscito un nuovo singolo, di questo anche un videoclip, in questo caso una cover di un brano meraviglioso di Bruno Lauzi, Ritornerai, e lui è ritornato in Supermarket. Stiamo parlando di Marcello Romeo. Marcello, bentornato.
1: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato e sono qui per voi, grazie.
0: Ciao Marcello, è sempre un piacere ospitarti all'interno del nostro supermercato. Allora, reinterpretare, Marcello, un capolavoro come Ritornerai di Bruno Lauzi a 20 anni, ovviamente dalla sua scomparsa, che forse qualcosina di più, è un bell'atto di coraggio e di amore. Con quale spirito ti sei avvicinata a questo gigante della musica italiana?
1: Guarda, è una canzone che mi è sempre piaciuta fin quando ero piccolo, una canzone che, come diceva lo stesso Bruno Lauzi, ha generato tanti bambini. Tant'è vero, quando io ho aperto il suo concerto a Riva del Garda alla fine degli anni 80, lui mi chiese se anch'io ero un figlio di Ritornerai. Io no, purtroppo sono nato prima e quindi non sono più di Ritornerai, però sono stato adottato da Ritornerai, perché è una canzone meravigliosa che con il maestro Roberto Costa e con la supervisione di Montanari abbiamo realizzato nella forma migliore, un arrangiamento incredibile con le percussioni di Filippo Lambertucci, le chitarre di Agostino Raimo, Ghisle, il basso di Roberto Costa, il tastiere di Daniele Bruno, batterista storico di Luca Carboni e naturalmente il maestro Costa, che è il bassista storico nonché arrangiatore di Lucio Dalla per 35 anni. È venuto fuori questo piccolo capolavoro che piace tantissimo, al momento sta piacendo.
0: Beh, ascolta, volevo appunto, hai citato un grande come Roberto Costa e c'è appunto il tocco di lui all'interno di questo brano. Com'è stato lavorare assieme a lui a questa veste sonora così particolare?
1: Guarda, io sono molto contento di lavorare con Roberto Costa, che ha curato tutto l'album con la supervisione poi di Montanari, ma tutti gli arrangiamenti gli ha fatti Roberto Costa, i 14 arrangiamenti dei brani dell'album. Ricordiamo che è uscito il vinile, nel vinile purtroppo ne abbiamo potuti mettere solo 10 perché 5 per lato, però c'è anche il CD, il compact disc, ne ha 14 e naturalmente anche la chiavetta USB che ne ha 14, in cui Ritornerai è uno dei capolavori di questo album, secondo me.
0: Beh, comunque sì, oltretutto Bruno Lauzi, sai che io conservo gelosamente di Lauzi, ti faccio ridere, un 45 giri versione carta, tipo carta, plastificato, morbido,
1: sì.
0: Che nel 1900, mi sembra 81-82, veniva regalato con un noto panettone, non facciamo la pubblicità, e lui cantava questa canzone, si chiamava Babbo Blu, in copertina Babbo c'era Blu. Lui vestito da Babbo Natale blu, ovviamente. Oltretutto questo brano su Spotify è stato anche riarrangiato in versione swing, meraviglioso, e sotto le feste mi piace inserirlo, e lui si prestava molto a canzoni anche per bambini, ricordiamo la tartaruga ad esempio, la prima che mi viene in mente, insomma, comunque un grande della musica italiana. Marcello, ricordiamo anche che tu sei stato ospite nel salotto di Mara Venera Domenica In e tornerai insomma brevemente.
1: Tornare il 31 per l'ultima puntata di Domenica In prima delle ferie estive, sperando che Mara ritorni ancora dopo da settembre di nuovo ancora in Rai e non cambi. E Mara mi ha chiamato anche l'ultimo appunto all'ultima puntata, essere presente, non so se riuscirò a cantare perché ci sarà un sovraffollamento di gente, però insomma in un anno 3 volte sono già andato da lei, quindi sono molto molto contento.
0: Beh, certo, è un palcoscenico molto importante, immagino, quello di Domenica In.
1: Sì.
0: Avere
1: è
0: la
1: bello,
0: possibilità
1: bello
0: di esibirsi in un posto del genere riempie molto il proprio bagaglio culturale ed artistico. Marcello, allora bello, prima di ascoltare questo nuovo singolo, rifaccio un refresh dei contatti social per trovarti sul web.
1: Allora, il mio contatto principale è Marcello Romeo cantautore e si trova su Instagram. Poi ho Marcello Romeo Music, canzoni di notte e Marcello Romeo normale profili Facebook. Poi ho anche TikTok, Marcello Romeo cantautore, e insomma dai, è sempre Marcello Romeo,
0: Romeo. Esatto,
1: però
0: esatto,
1: ripeto, Instagram è quello principale, ecco.
0: Perfetto Marcello, io ti ringrazio tanto per essere ritornato all'interno di Supermarket Show e detto questo ci ascoltiamo Ritornerai. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi, un grande abbraccio. Grazie, grazie, buon proseguimento.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, salve, pronto.
0: Pronto?
1: Pronto, salve, salve, buongiorno, prego.
0: Mi dica lei.
1: Di che cosa, cosa cercava, scusi?
0: Io non cercavo niente, è lei che ha chiamato.
1: Sì, no, appunto, mi dica cosa aveva bisogno.
0: Io di niente, perché?
1: No, ho chiesto perché ha detto pronto, ha detto pronto anche lei, dico prego.
0: Ma mi sta prendendo per il culo, scusi.
1: Ma no, scusi, se lei...
0: È lei che ha chiamato il suo numero, io non ho chiamato nessuno.
1: Sì, ma è lei che ha detto pronto, mica io, mi perdoni. Non ho capito.
0: Ma che cazzo, che cosa c'entra? Ho detto pronto per sapere chi era. Lei non mi dice niente, che vuole, mi dice.
1: Non ho capito. Non ha capito, se io dicevo pronto io, vuol dire che mi aveva chiamato lei, dicevo prego, ma col fatto che lei ha detto pronto, io le sto dicendo mi dica che io volevo sapere, ecco.
0: Ma io non gli dico niente perché lei ha chiamato e mi deve specificare che vuole lei.
1: E
0: io
1: che facciamo allora, scusi?
0: Ma senta, se ne vado a far culo.

dovete sapere che si risponde pronto perché fin dalle origini della telefonia questa parola indicava che il collegamento era pronto ad essere stabilito. Un'altra teoria però suggerisce che derivi da un'abitudine militare in cui pronto segnalava che una squadra era pronta ad intervenire.

Carissimi amici, giunge al termine quest'ultima puntata della settimana di Supermarket Show. È stato un piacere così ritrascorrere questo interi 5 giorni nuovi, perché proprio questa settimana abbiamo inaugurato la nuovissima stagione 2025-2026 e saremo con voi tutto l'inverno sino alla fine di maggio. Quindi detto questo, un abbraccio a tutti quanti e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora, ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Stabile e soleggiato nel corso della giornata di venerdì sulla Puglia, al più qualche velatura di tanto in tanto, ma che sarà solo in transito, e temperature massime che oscilleranno tra i 23 e i 29 gradi. Complici anche i venti in rinforzo da nord, caldo infatti ma senza particolari eccessi, e mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymon a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

macchinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Almanacco del giorno.
2: Venerdì 29 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Massimo di Treviri, vescovo del IV secolo, famoso per il suo coraggio nel difendere gli oppressi e per aver dato rifugio a Sant'Atanasio durante il suo esilio. Auguri di buon onomastico a tutti Massimino e Massimina. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1453, dopo un lungo assedio, le truppe ottomane guidate dal sultano Maometto espugnano la città di Costantinopoli. La fine dell'impero romano d'Oriente, per gli storici, questo giorno segna idealmente la fine del Medioevo e l'inizio dell'era moderna. 1913, al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, va in scena la prima del balletto di Igor Stravinsky. La musica è così rivoluzionaria e la coreografia così che svaggia che il pubblico si spacca, scoppia, è una vera e propria rissa in sala, colpi di insulti e seggiolate. Oggi è considerato un capolavoro assoluto. 1953, una grandissima impresa alpinistica, neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa nepalese Tenzin Norgay sono i primi uomini nella storia a raggiungere la vetta dell'Everest a 8.848 metri d'altezza. I nati di oggi: John Fitzgerald Kennedy. Nasceva il 35esimo presidente degli Stati Uniti, icona di speranza e cambiamento, tragicamente assassinato a Dallas nel 1963. Noel Gallagher, oggi 59 anni, chitarrista e principale autore degli Oasis, una delle band che ha ridefinito il rock britannico negli anni 90. Claudio Lotito, compleanno anche nel mondo del calcio e delle istituzioni italiane, oggi 69 anni per il vulcanico presidente della Lazio e senatore della Repubblica. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.
3: Radio Idea. Ask yourself.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono condizioni meteorologiche estive in Puglia nelle prossime ore durante questo lungo weekend del 2 giugno, con il ponte che vedrà appunto sempre ampie zone di sereno, sabato, domenica, lunedì, martedì, temperature estive non eccessivamente alte per fortuna, quindi caldo sì, ma un caldo tutto sommato sopportabile e anche di notte si riesce a dormire abbastanza bene. Da segnalare un po' di vento che ancora soffia dai quadranti settentrionali, tenderà comunque a calmarsi abbastanza rapidamente a partire già da domani, ma per i dettagli sulle vostre zone per l'intero ponte c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Seggi assegnati interamente con il proporzionale. Premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia, non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1.000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso di DL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta, anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la Donna Laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono condizioni meteorologiche estive in Puglia nelle prossime ore durante questo lungo weekend del 2 giugno, con il ponte che vedrà appunto sempre ampie zone di sereno sabato, domenica, lunedì, martedì, temperature estive non eccessivamente alte per fortuna, quindi caldo sì, ma un caldo tutto sommato sopportabile e anche di notte si riesce a dormire abbastanza bene. Da segnalare un po' di vento che ancora soffia dai quadranti settentrionali, tenderà comunque a calmarsi abbastanza rapidamente a partire già da domani, ma per i dettagli sulle vostre zone e per l'intero ponte c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Il dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare e divulgatore scientifico, è da anni impegnato nello studio e nell'analisi delle biotecnologie applicate alla salute, alla genetica e alla sicurezza alimentare. Nel corso della sua attività ha approfondito i temi legati alle nuove piattaforme vaccinali, al rapporto tra ricerca scientifica e industria farmaceutica e alle implicazioni etiche e sanitarie delle innovazioni biotech. Il dottor Leonardo Guerra è ospite oggi di Idea News Magazine sulle radio del circuito Airplay per affrontare uno dei temi più controversi e delicati del momento. Il progetto sperimentale è avviato in alcuni allevamenti avicoli italiani nell'ambito delle vaccinazioni contro l'influenza aviaria H5. Secondo quanto emerso nel dibattito pubblico, la sperimentazione coinvolge alcuni allevamenti di polli e tacchini tra Veneto e Lombardia e prevede l'utilizzo di nuove tecnologie vaccinali che stanno alimentando interrogativi sul piano sanitario, normativo e alimentare. Un altro aspetto che sta facendo discutere riguarda il fatto che i prodotti derivati da questi allevamenti sarebbero destinati esclusivamente al mercato italiano. Dottor Guerra, benvenuto su Idea News Magazine.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
3: Dottor Guerra, nelle ultime settimane si parla di un progetto europeo che coinvolge alcuni allevamenti di polli e tacchini italiani sottoposti a vaccinazioni sperimentali contro l'aviaria. Può spiegare ai nostri ascoltatori cosa sta accadendo concretamente e perché questa situazione sta creando tante preoccupazioni?
4: Sì, perché si tratta di una sperimentazione che doveva partire ed è partita anche dalla regione Veneto in sordina con una modalità opache, quindi con difficoltà ad ottenere informazioni tecniche sulla via che volevano utilizzare. Poi alla fine siamo riusciti, grazie con i nostri collegamenti con gli allevatori, ad avere copie del documento nella sua prima versione. Abbiamo, sulla base di queste informazioni da cui emergevano ed emergono evidenze che si tratta di una tecnologia genica, essendo questa una tecnologia genica sperimentale come da registrazione EMA, perché è stata concessa in condizioni eccezionali, quindi vuol dire che non ha completato né i cicli di sicurezza, la valutazione secondo la sicurezza in modo completo e neanche quella di efficacia, abbiamo ritenuto opportuno sollevare delle domande. Perché? Perché l'aviaria è una malattia endemica, sempre gestita per quanto riguarda i possibili focolai negli allevamenti che abbiamo, con metodiche sicure, efficaci e anche economiche, che non impattano né sul resto del patrimonio zootecnico, né tantomeno sull'impresa che li gestisce, perché esiste un piano di ristori nel caso in cui, e soprattutto non tocca la qualità del prodotto e quindi non mette a rischio la salute umana, che è un punto fondamentale. La prima versione del piano, che prevedeva una vaccinazione obbligatoria per 200 allevamenti del Veneto, è stata, grazie all'intervento diretto di numerosissimi cittadini mandando una diffida con richiesta di moratoria, trasformata in un pilota che si sostanzia in soli cinque allevamenti, 3 in Veneto e 2 in Lombardia, e che stanno per essere sottoposti o sono già stati sottoposti a questa vaccinazione sperimentale, e l'utilizzo della carne e delle uova che derivano da questi allevamenti, l'uso è limitato al nostro confine nazionale, quindi vogliono che noi mangiamo quella roba lì senza dare trasparenza sull'etichetta del prodotto che il consumatore finale acquista. Ma
3: ecco,
4: questo non è niente.
3: Ecco, infatti le stavo per chiedere uno degli aspetti appunto che sta suscitando maggiore preoccupazione nell'opinione pubblica, riguarda proprio il fatto che i prodotti derivati da questi allevamenti sembrerebbero destinati esclusivamente al mercato italiano, come le ha detto. Potrebbero arrivare sulle tavole dei consumatori senza indicazioni chiare o etichette specifiche relative alle vaccinazioni effettuate sugli animali.
4: Esatto.
3: Dal suo punto di vista, quanto è importante oggi garantire trasparenza totale e diritto all'informazione affinché il consumatore possa compiere una scelta realmente libera e consapevole? Mi verrebbe da dire, può realmente oggi il consumatore compiere una scelta libera e consapevole?
4: In queste condizioni no, perché gli viene somministrato qualsiasi roba e lui non sa cosa succede e non ha nessuna trasparenza, nessuna informazione sul prodotto finale, quindi diventa una cavia. Ma il primo aspetto è: perché non garantire il principio di precauzione?
3: Certo.
4: Beh, voglio dire, io ho una metodica sicura, efficace, economica, che non impatta né sul patrimonio alimentare patrimonio zootecnico né sulle imprese né sulla salute del consumatore, e vado ad erogare una tecnologia sperimentale che nell'uomo ha presentato problemi importanti, perché sono prodotti analoghi ai vaccini Covid, AstraZeneca per dire, quindi hanno un vettore virale che esprime il gene di questo antigene che è l'emoglutinina, esattamente uguale a quello di AstraZeneca, e questo prodotto è stato ritirato dal mercato. Ma questa classe di prodotti, cioè questi vaccini genici, nell'uomo hanno evidenziato 63 segnali di sicurezza di interesse speciale, cioè molto molto importanti e molto molto gravi, fra cui la produzione di proteine aberranti di cui non sappiamo nulla, e anche di prioni, oltre ad altre patologie importanti. Quindi come si fa a mettere, senza una necessità, perché abbiamo una metodica sicura, in ballo tutti gli allevamenti, perché quando vaccini con materiale genico la strada è a senso unico, sì. Come si fa ad esporre la popolazione a questo tipo di rischio? Come si può? Il principio di precauzione non ti dice di poterlo fare, perché non viene applicato? Per interessi economici, ma io direi che la salute umana viene prima di qualsiasi cosa. Ci mancherebbe che dopo 5 anni dall'immissione in commercio magari casualmente si scopre che avevano prodotto malattie strane, anche se con il principio di non trasparenza la volontà è quella di insabbiare tutto, insomma, che non siano reperibili. Ma al di là di questo non vedo come non si possa accettare le rimostranze dei cittadini che non vogliono avere rischi biologici da questo tipo di scelte calate dall'alto.
3: Certo, tra l'altro appunto vaccini, noi sentiamo parlare di vaccini ricombinanti, OGM, piattaforme mRNA, ma senza molto spesso, diciamo, il cittadino comune non riesce a comprendere davvero le differenze. Differenze appunto che lei ha spiegato bene in poco fa, appunto. Diciamo che secondo lei quanto dovrebbe essere migliorato oggi l'informazione pubblica su queste questioni?
4: Ma intanto bisognerebbe ripristinare la medicina con la M maiuscola, sia veterinaria che umana. Quindi ripristinare immediatamente il principio di cautela e il principio di primum non nocere.
3: Certo.
4: Quindi le tecnologie geniche vanno valutate nel processo autorizzativo per quello che sono, per terapie geniche, non per vaccini.
3: Certo.
4: E quindi vanno adottati gli standard di sicurezza delle terapie geniche, che vuol dire genotossicità, cancerogenotossicità, teratogenicità, e l'analisi delle produzioni di proteine, e dopodiché, valutata seriamente la sicurezza, si valuta altrettanto seriamente l'efficacia. E solo quando c'è un vero bisogno insoddisfatto, quindi se oggi l'aviaria non fosse possibile gestirla in altro modo, solo dopo aver fatto un corretto sviluppo e un corretto processo di autorizzazione di questi prodotti, si potrebbe approcciare questo tipo di problema con altra metodica. Ma la metodica c'è già.
3: È dall'alto da moltissimi anni, quindi.
4: Beh, ipercollaudata, economica, cioè si tratta solo di stanziare dei ristori. Cioè non è perché una regione non ha finanziamenti, basta aggiustare i finanziamenti. Non basta perché ce lo impone l'Europa di fare tutto quello che ci impone l'Europa. C'è di mezzo la salute umana e il principio di precauzione, di cautela, così come il principio di Ippocrate, primum non nocere, va applicato sempre alla medicina umana e sempre a quella veterinaria. I veterinari devono adottare e ripristinare questi principi, perché sennò non andiamo bene.
3: E tra i timori sollevati da alcuni ricercatori c'è quello dei cosiddetti vaccini imperfetti, che potrebbero ridurre i sintomi senza bloccare completamente la diffusione del virus, favorendo nuove mutazioni. Secondo lei questo rischio è reale nel caso della aviaria, e quanto incidono in questo scenario gli interessi economici delle multinazionali farmaceutiche e zootecniche rispetto alla ricerca di alternative più sicure e trasparenti per affrontare il problema senza ricorrere ad una diffusione massiccia di queste nuove biotecnologie negli allevamenti intensivi?
4: Allora, questa tecnologia, le terapie geniche nella prevenzione delle malattie infettive hanno dimostrato i loro limiti nel caso del Covid. Non sono stati in grado né di proteggere il vaccinato, perché ci siamo tutti reinfettati, né di interrompere la trasmissione del virus.
3: Sì.
4: La probabilità che succeda anche con questi vaccini genici nell'aviaria è molto alta. Quindi bisogna ripristinare un approccio alla prevenzione di queste malattie infettive con la tecnologia vaccinale che sia sicura ed efficace. Tornare a pensare anche ai vaccini tradizionali, perché no? L'antigene lo si può formulare in modo tale che sia efficace nel proteggere e nell'interrompere la trasmissione del virus. Non c'è bisogno di usare le terapie geniche per fare prevenzione delle malattie infettive. Le terapie geniche, di cui io sono per ragioni professionali un esperto, vanno benissimo ma nella cura di patologie molto particolari, perché hanno un rapporto rischio-beneficio che è molto delicato e solo in certi casi può essere giustificato l'utilizzo, quando c'è la vera necessità.
3: In questo caso, come le chiedevo, quanto incidono gli interessi economici appunto delle multinazionali farmaceutiche e zootecniche?
4: È evidente che c'è una spinta a diffondere e a sostituire tutte le altre tecnologie vaccinali con questi vaccini genici, ma sta ai governi decidere, non alle aziende farmaceutiche. Bisogna ripristinare anche il fatto che il paese è sovrano nella decisione di quali tecnologie utilizzare e dove e perché. Non basta una spinta politica di Bruxelles perché c'era speso i soldi e non basta certo una pressione politica di lobby che hanno dimostrato tutti i loro limiti, insomma, o di imposizioni che arrivano da oltreoceano perché la proprietà dei brevetti è spesso americana. Quindi voglio dire, noi, la classe politica deve tutelare la salute delle persone, non si scherza su queste cose qui. E attualmente abbiamo anche visto l'ultimo piano pandemico varato qualche giorno fa, i dubbi aumentano, i dubbi cominciano ad aumentare un po' troppo, che si voglia ripristinare una centralità dell'essere umano e del cittadino anche sul piano della salute.
3: Dottor Guerra, la ringraziamo per essere stato con noi su Idea News Magazine, sulle radio del circuito Airplay, per averci aiutato ad approfondire un tema delicato che coinvolge salute pubblica, sicurezza dei consumatori e libertà di scelta. Nel frattempo cresce anche la preoccupazione di molti cittadini che, per timore e mancanza di chiarezza, stanno già evitando l'acquisto di prodotti provenienti da questi allevamenti. Un segnale che, secondo diversi osservatori, sarebbe visibile anche negli scaffali di alcuni supermercati, dove alcuni prodotti starebbero registrando maggiore diffidenza da parte dei consumatori.
4: Grazie a voi, buona serata.
3: Grazie a lei. Dal sottoscritto ingegner Mario Di Gregorio per oggi è tutto. Restate con noi perché nei prossimi servizi esclusivi di Idea News Magazine continueremo ad approfondire gli sviluppi di questa vicenda con nuovi contributi, analisi e interviste dal mondo scientifico e istituzionale.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la Donna Laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta, anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno, c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono condizioni meteorologiche estive in Puglia nelle prossime ore durante questo lungo weekend del 2 giugno, con il ponte che vedrà appunto sempre ampie zone di sereno, sabato, domenica, lunedì, martedì, temperature estive non eccessivamente alte per fortuna, quindi caldo sì, ma un caldo tutto sommato sopportabile e anche di notte si riesce a dormire abbastanza bene. Da segnalare un po' di vento che ancora soffia dai quadranti settentrionali, tenderà comunque a calmarsi abbastanza rapidamente a partire già da domani, ma per i dettagli sulle vostre zone per l'intero ponte c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
2: Radio Idea.

pronto, anche bagnini pronti, locali pronti, insomma tutto è pronto per una stagione estiva che è alle porte, veramente al top, come Riviera Trend, solo la musica che esce in questo momento. L'abbraccio fraterno ad Andrea T. Noi iniziamo.

Siamo all'interno di MP Trend con quelli della banda di Riviera Trend. Adesso ci sono due singoli, prima un MP Trend Italia, poi invece torniamo in ambito estero internazionale. C'è il nuovo di Ermal Meta con Calma Metafisica, ci piace molto anche il video. E poi Damdala e Tiga con Don't Worry Baby.

non lo ricordiamo spesso e ogni tanto dobbiamo ricordarlo perché ce lo richiedete. Allora, contatto WhatsApp Riviera Trend 339 31 85 132, anche per richiedere gli animatori DJ di Riviera Trend nella vostra e nella tua festa. Alza il volume.

0: Noi tra un attimo torniamo e ti promettiamo che continuiamo a tenere il tuo atteggiamento vincente. A tra poco!
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta, anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno, c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: novità. Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Il contenuto di MP Trend, lo sapete, è solo la musica che sta uscendo in questo momento e quindi la suoniamo con voi adesso, Albi e Jut Ranks con I See You, e poi a seguire Cavalli, Busquets e Dago H con Dame la Plata. Tanta contaminazione sudamericana nella musica del momento.

Quanto ci piace questa versione di Topic e Becky G con Sorry Papi. Noi facciamo una pausa? Tranquilli, torniamo tra un attimo.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Da agricoltura e trasparenza.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
1: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono condizioni meteorologiche estive in Puglia nelle prossime ore durante questo lungo weekend del 2 giugno, con il ponte che vedrà appunto sempre ampie zone di sereno, sabato, domenica, lunedì, martedì, temperature estive non eccessivamente alte per fortuna, quindi caldo sì, ma un caldo tutto sommato sopportabile e anche di notte si riesce a dormire abbastanza bene. Da segnalare un po' di vento che ancora soffia dai quadranti settentrionali, tenderà comunque a calmarsi abbastanza rapidamente a partire già da domani, ma per i dettagli sulle vostre zone per l'intero ponte c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: diritto di prenderti cura dei tuoi simili.
1: Riviera Trend. Be my serotonin. Tell me why lies.

0: Ma quanto stiamo bene qui con MP Trend e tutta la banda di Riviera Trend. Come sempre selezioniamo il sound che molti non suonano, anzi molti neanche conoscono. Il prossimo è una coppiata vincente, due mostri sacri che sono sempre in classifica, Martin Garrix and Ed Sheeran. Il titolo del nuovo singolo è Repeat. Vi ricordiamo come sempre la nostra linea WhatsApp 339 31 85 132.
1: MP Trend.

0: o il prossimo singolo che ascoltiamo ce lo passa direttamente Basico Producer. Arriverà anche il suo nuovo singolo, eh? Ma adesso questo mi dice che è uno tra i singoli più suonati ad Ibiza. E allora, prima che arrivi anche agli altri, lo segniamo noi di Riviera Trend. Si chiamano Casango e Alejandro.
1: MP3.
0: Alza il volume.

0: Ti senti più positivo? Ti senti che stai meglio? Questo è l'effetto MP Trend con la banda di Rifera Trend. Noi torniamo tra 7 giorni, come sempre. Andrea T, abbraccio fraterno e mi raccomando, ricordati che sei forte!
1: Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: È mezzanotte.
1: Radio Idea.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Idea.
2: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

0: È 1:59.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.